saggio gira se rimnazza e diversat va. Sem straten, ce nou slujit, nedim.

0: hastesse.
1: Libra vuita.
0: Te di colomero, pos, nate, face, fladra, paci,

campo o caju. Tu mirai si, se dico che orecce foca si lieco li crate, se sposi loco, per la gregor su come sol, o cesto se orce.

0: testato vigoran.
1: Sani testament.
0: Anite occhi e occhi.
1: Neni sane.
0: Toie flopi.
1: E pochi piedi.
2: Slavo plus

0: Viste che ne doxi, dopo c'è, testamento, dopo sì. Agli escendiezzo un bilaccio,
1: un bilaccio, che vuol testamento.
0: Salta che provede,
1: restituzzi,
0: salta che provede.

di scopcette sarà e sparia verita a capullo fai semblare e tutta la sruta e tutta la vita di sesso e tu sa volerit